al mundo podrá fermarme de ragionar. Venire del sur al mundo podrá fermar. Questo maqueta, questo maqueta, questo maqueta, questo maqueta.

mí. Mai, ¿quién tenés una al fondo? Questo da che va, questo da che viene che va, questo da che va, questo da che viene che va.